sedom ete tini rewet sa ka eto nore kate nore gulale denat o mi tereti bunizengo ti tajingi radio jidori pono 97.5 o meilingone.